Domani, chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

speranze, d'allegria. C'era in cuore a noi, come diceria, un respiro nuovo d'una sventurata.

un paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore, o Corsica mia.

0: si presenta un canto e maschere so qua su. Oggi delli, tutti in carugno chi ci olta a garnuare. Jordi, Guilleni, Silvan e Stelia, si dei nostri fiori noi in destudioso giombo. E un nostro garnuare, chi vi ci porta?
1: E

C'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Petro Antonio di Ugaffè, Zupitiarino, Diasipolo, Matteo, Memme e Santaccio, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

con tua barbaria e ascimizia i lumi, in quel mese di maggio di un 43, ma erano di Adoida, hai battuto un sacrificio di Adoida. Niguli, scamaroni e tutti sulla di l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

marzo, l'ardore di resista, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, diveda sua cultura mora senza un zitto. Conto volti appena a monto a Valdonza, da vacchi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera.

0: forza, che lo sapri uno strugore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo i pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio l'invito. Un vibro metteremo, un grande tra l'altro, ma solo per l'inguerra, da vei e da mognare.
2: A quelli che sono soli, tutti abbandonati, tutti disimpiegati, tutti sfortunati.

Biangusta maru, diamo vite Asturia. Tu e radium abaru, con cunobi vittoria. E chi m'amparerà dall'isolo Gaelu, come guidrà passà e fa gli ornioeli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargli esperienza. E sa giù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno in Deomo comuno.

I muraci di una stanza hanno smarrito e un solo dente macina. Anch'io oggi posso curare e seguire sta cielo maestoso. Quento di l'altecine entra in lo mio peto e mi porta lontano.

Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un galà.

0: La Corse a ses chansons et a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Odume, ti ricordi quello dragulino?

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza.

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scena.

cadenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

quando ego mi ride da lontano, come una mamma alle sovioleli in un mondo

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a fa notte. Un me ne posso

la vita per tutti è comune. Il nostro rugore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui in un nostro campano. Te voglio cantare